0: Premesso che è estremamente difficile una definizione della poesia, lei pensa che il pensiero attuale inserito in una realtà contingente possa lasciare vivere una vera poesia?
1: E in quale misura? Une véritable poésie?
2: Potrei rispondere meglio se sapessi cosa intende per oggi. Perché se per oggi è tutta la mia vita, allora devo dire
1: si
2: che c'è stata la possibilità di scrivere
1: della
2: poesia, magari brutta, ma di
1: scriverla.
2: Se per oggi mi intende dire veramente oggi, cioè aprile 1966, allora sarei un po' più
1: incerto.
2: Le cose sont molto cambiate.
1: Les choses ont beaucoup
2: changé. Non è più una civiltà pré-industriale,
1: nous ne sommes plus dans une civilisation pré-industrielle, paysanne, mais dans une civilisation industrielle,
2: un tipo di alienazione diversa
1: avec une alienation
2: natura,
1: différente.
2: Quindi a questo punto uno si chiede anche
1: à ce moment-là,
2: se sarà
1: on se demande si c'est possible d'écrire encore de la poésie.
0: La poesia tradizionalmente intesa ha una svolta decisiva oggi.
2: Ma quando io sì, tradizionalmente intesa sì, ma soltanto che direi che la poesia non si può intendere tradizionalmente
1: o no.
2: Ma
1: intendere la poesia di façon traditionnelle ou pas.
2: Qualcos'altro al di fuori
1: la
2: della tradizione.
1: Poesia è altra cosa, elle est en dehors de la tradition
2: et de
1: l'avant-garde.
2: Deve esprimere che finora è espresso in un dato ambito di civiltà e di cultura. In un altro ambito di civiltà e di cultura non so se potrà ancora esprimerlo. Io per me sono 2-3 anni che non scrivo più.
1: Quant à moi, depuis 2-3 ans,
0: comunque,
1: je n'écris plus de vers.
0: Comunque, si può citare tra i suoi versi un esempio che traduca quello che è il rapporto tra
1: qui traduisent le rapport entre la poésie
2: cosa
1: et la réalité.
2: Tutto il rapporto di un poeta è un disperato, teso rapporto.
1: C'est toujours
2: con la
1: un rapport désespéré, tendu avec la réalité. Je peux vous lire deux vers.
2: L'impossibilità a fare un vero discorso della realtà.
1: L'impossibilité d'un discours.
2: Quanto che questo rapporto con la realtà è soffocato da impossibilità che un poeta non riesce mai a poi a individuare, a vincere. Ecco i versi.
1: Voici ces vers.
2: Questo può urlare un profeta che non ha la forza di uccidere una mosca, la cui forza è nella sua degradante diversità. Solo detto questo, ho urlato, la mia sorte si potrà liberare e cominciare il mio discorso sopra la realtà.
1: C'est ce que peut hurler un prophète qui n'a pas la force de tuer une mouche, dont la force est dans sa dégradante différence. Seul cela dit, ou hurlé, mon sort pourra se libérer et commencer mon discours sur la réalité. »

Ne mancarono i bei soli in questo secolo. Ciò che scompariva dava un breve dolore. L'unico vero dolore erano i sogni. Nei sogni in cui pareva di essere costretti a lasciare questa città per sempre. Non si piange su una città coloniale, eppure molta storia passò sotto questi cornicioni col colore del sole calante e fu spietata. Fu una scommessa tra i fascisti e i liberali. Inaspettatamente questi ultimi, in belli e anche un po' buffi, meridionali delicati di fegato, l'ebbero vinta. I forti furono battuti. Molta storia passò all'ombra di ministeri, ma che lacrime fossero sparse in sogno per questa città, ciò sa di miracoloso e quasi incomprensibile. Lacrime violente che parevano sparse sul cosmo, le lacrime degli addii alle partenze senza ritorno. Poi ricominciava la vacanza e una sete insaziabile di solitudine. Molta storia passò su questo asfalto e lungo i muretti di pietra insensibili al sole d'agosto, molta storia. I vecchi parlamentari onestamente, con solennità sedentaria, ripresero il loro posto, or ridenti or severi, verso i loro elettori, condividendone la pace col mondo, a ognuno il suo realismo. Avevano vinto la scommessa nel settentrione eroico, nel meridione segreto, e un sorriso popolare o una serietà piccolo borghese, insomma la ritrovata dignità, riportò pellegrinaggi di poeti liberi da classe sociale, senza obblighi né orari, sì che dopo il pianto la cosa più incredibile fu quel desiderio di solitudine che dava una felicità completa e tenuta tutta per sé. Gli occhi che avevano pianto in sogno ora guardavano senza limiti di tempo o scadenze, con pomeriggi o notti intere davanti, in cui non accadeva che ciò che la storia dimenticava. Oh certo, non fu serio, fu una vacanza. Tutto doveva poi essere ragione di rimprovero. Roma fu sede di nuove battaglie. Da dove erano discesi questi barbari? Beh, erano nati qua, a via Merulana, a piazza Euclide, a Centocelle. E infatti bastava che impallidissero un po', ed ecco le facce dei loro padri, o sconfitti o vittoriosi, ma tutti perduti nel passato in cui le lacrime non contano e il desiderio di solitudine non è serio. La storia ricominciò a passare, ma ai posteggi verso le 4 del pomeriggio c'era calma e sole, dietro al quadraro i prati erano deserti.